Never forget the privilege, courage. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetro pial vacanti manta la me. Piel de kunta manta ramile. Piolbo, piolbo, kuntu manta. Piel el metro pial vacanti manta le. Piol el fetro pial vacanti canti. Piel el ketro piel be canti ma. Pial ba canti me ro. Pialba kinti mente del fetre. Pialba, pialba, canti mantalu.